0: Il mio italiano va bene, ma non c'è molto buono.
1: Sapete, ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto:

cuando zarco a Nueva York. Y yo solo amo Nueva York. Ma poi mi sono detto: non ha atterrato mai a Ibiza.